volare, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Chi volare, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio?

Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La canzone di Vittoria smora sopra. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La canzone di Vittoria smora sopra. Ma non se ve non rispondi, ma di buoni gada mori. Faggi buoni, faggi buoni, faggi buoni gada morta. Cosmetto me che la porta, cosmetto me che la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se ve non rispondi, faccio pure gata muta. Cosmetto me che la porta, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata, disperata. Incitamane serrati, incitamane serrati, incitamane serrati. Dico dove sarà bravo. Sì. Incitamane la serrata, dico voglio stare da bravo. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La canzone di Vittoria smora sopra. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La canzone di Vittoria smora sopra. E non serve non rispondi, ma ti pure cada mori. Faccio pure, faccio pure, faccio pure cada mori. Cospetto me che la porta, nemellari, nemellari, nemellari, cospetto me che la porta, nemellari, nemellari, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, e non se me non rispondi, faccio buoni gada mota, cospetto me che la porta, nemellari, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati,

prego, figlia mia, per potermi corbellar. Alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

signorina Altbord, con la parlare fuori, signorina Altbord, con la parlare fuori, la canzone di territoria smora sopra. Signorina Altbord, con la parlare fuori, signorina Altbord, con la parlare fuori, la canzone di territoria smora sopra. Ma non se ve non rispondi, ma di buoni gada buoni, faccio buoni gada morta. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta, nemmellare, dove va? E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se ve non rispondi, faccio buoni gada morta. Cospetto me che la porta, nemmellare, dove va? E Rosina innocentina, Signorina Altbord, con la ballata fuori, la consegna di servitoria, Samora saprà. E non serve non rispondi, ma ti pure cada mori, faccio pure cada morta. Cospetto un becchiera porto, nemmellare, porta. Cospetto un becchiera porto, nemmellare, porta. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve non rispondi, faccio pure cada morta. Cosmetto che ne porta, ne me la ritorta, e lo tiro, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la ventina, sotto la